sea lays silent, and all the world around you seems to slip and disappear. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. Hanno